separaria, i canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bifilla, se lo modo, la momiglia mia.

Separania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.